sconosciuto siedo su una sdraio pieghevole. Immersi nell'acqua torbida, guardiamo.